0: It's Snap.
1: Planet News.
2: Strade scolastiche sicure, meno auto, più bici e aria pulita. Dovrebbe essere questo il minimo per ogni bambino. Eppure, secondo il nuovo report di Clean Cities, l'Italia arranca. Questa nuova classifica, che ha messo sotto la lente d'ingrandimento le politiche di 36 città europee, vede primeggiare Parigi, che con una politica lungimirante e investimenti mirati è davanti anche a città come Amsterdam, seconda, e Anversa, terza. La capitale francese ha conquistato il primo posto grazie a una combinazione virtuosa di fattori: una rete di piste ciclabili protette in rapida espansione, limiti di velocità urbana drasticamente ridotti e la creazione di numerose zone a traffico limitato o addirittura assente in prossimità degli istituti scolastici. Un approccio che riconosce l'importanza di infrastrutture sicure e di un ambiente urbano pacificato per favorire la mobilità attiva dei bambini a piedi o in bicicletta.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo.

grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Planet News.
1: L'Italia brilla sempre più di blu, sono aumentate le località che possono fregiarsi della prestigiosa bandiera blu, il riconoscimento internazionale che premia l'eccellenza delle acque di balneazione e la gestione sostenibile del territorio costiero. Quest'anno il vessillo, che attesta tra l'altro mare eccellente negli ultimi 4 anni, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti e nel complesso del territorio, va a 246 comuni rivieraschi e 84 approdi turistici per complessive 487 spiagge, che corrispondono a circa l'11,5% dei lidi premiati a livello mondiale.

0: Planet News.
1: La Svezia ha davvero fatto un lavoro incredibile nella gestione dei rifiuti. Meno dell'1% finisce in discarica, mentre nel resto del mondo questa percentuale supera addirittura il 60%. La strategia svedese combina responsabilità del produttore, tasse sui rifiuti, divieti di discarica e investimenti in energia rinnovabile. E grazie a queste politiche, oltre il 99% dei rifiuti viene riciclato e incenerito per produrre energia, riscaldando case e alimentando elettricità. Il risultato sorprendente è che la Svezia addirittura importa rifiuti da altri paesi per mantenere attivi i propri impianti di termovalorizzazione, trasformando i rifiuti da problema a risorsa economica. Tuttavia ci sono critiche. L'incenerimento può scoraggiare pratiche più sostenibili come ridurre e riutilizzare, e dipendere dall'importazione di rifiuti potrebbe diventare un problema in futuro.
0: Più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.

0: Planet News.
1: Il nostro paese è molto avanti nel riciclo della bioplastica compostabile. Il tasso di riciclo degli imballaggi ha raggiunto punte altissime, addirittura superando di 8 i punti percentuali dell'obiettivo europeo.
2: A crescere non è soltanto l'efficienza, ma anche l'estensione del servizio. L'85% della popolazione italiana è ora raggiunto da sistemi di raccolta e trattamento delle bioplastiche compostabili, con un balzo di 11 punti percentuali in un solo anno. La spinta più forte arriva dal sud, dove regioni come Calabria e Puglia toccano la piena copertura.

0: Planet News. Negli ultimi 20 anni oltre il 20% degli oceani ha mostrato un fenomeno preoccupante, l'oscuramento. Un'analisi dell'Università di Plymouth ha rivelato che tra il 2003 e il 2022 la profondità delle zone fotiche essenziali per la vita marina si è ridotta in vaste aree. Circa il 21% dell'oceano globale ha visto una diminuzione della penetrazione della luce, con effetti gravi per la biodiversità e le reti alimentari marine. Le cause principali sono il riscaldamento degli oceani e i cambiamenti nei modelli di circolazione oceanica. L'oscuramento riduce la capacità degli oceani di sostenere la vita e regolare il clima. La comprensione degli effetti di questi cambiamenti è fondamentale per valutare l'impatto sull'ecosistema marino e la sua capacità di supportare la biodiversità e i servizi ecosistemici.
1: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio.

0: Planet News.
1: Uno studio dell'Istituto Italiano di Tecnologie della University of the West of England ha dimostrato che gli abeti rossi sono in grado di prevedere un'eclissi solare attivando segnali bioelettrici ore prima dell'evento. Questi segnali, che si diffondono tra gli alberi, mostrano una sincronizzazione collettiva che coinvolge l'intera foresta, suggerendo un sistema di comunicazione tra piante. Gli alberi più anziani mostrano risposte anticipate più marcate, indicando una possibile memoria ambientale che li rende in grado di avvertire i più giovani.
2: Lo studio conferma che le piante non sono organismi passivi, ma attori attivi nei loro ecosistemi, dotati di comportamenti complessi e coordinati, simili a quelli dei gruppi animali. Già nel 2018 una ricerca svedese aveva documentato reti di comunicazione sotterranee tra le piante. Questa nuova scoperta amplia la nostra comprensione della loro intelligenza e capacità di adattamento, sottolineando l'importanza di considerare il mondo vegetale come parte integrante e sensibile dell'ambiente naturale.

0: Planet News.
1: Una protesi per mettere il turbo alle meduse e trasformarle in attente osservatrici dei mari. L'hanno ideata gli ingegneri dell'Università di Stanford nel tentativo di trovare un'alternativa ai robot subacquei, meno efficienti delle naturali e numerosissime creature in gelatina. Gli scienziati hanno messo a punto un dispositivo che regola e velocizza il moto propulsivo delle meduse, una specie di pacemaker che fa nuotare gli animali 3 volte più rapidamente.
2: Le meduse non hanno cervello né recettori del dolore. La nuova tecnologia, grazie ad un sistema wireless, assicura 0 stress agli animali. Inoltre, tolte le protesi, continuano a nuotare come se niente fosse. Meduse cyborg che possono navigare per lunghi periodi raccogliendo parecchi fondamentali dati ambientali.
3: Radio Monte Carlo.
4: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
5: Radio Monte Carlo. Great artists.

0: body. This is your song.
1: Radio Monte Carlo. Great artists.
2: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: La crescita delle energie rinnovabili è inarrestabile, come dimostrano due esempi significativi, la Francia e la Cina. Nel 2024 la Francia ha raggiunto il 33,9% di energia da fonti rinnovabili, grazie a un aumento del solare e dell'idroelettrico. Nonostante un mix energetico ancora dominato dal nucleare, la popolazione francese supporta fortemente la transizione verso le rinnovabili.
2: A livello globale la Cina ha ridotto le proprie emissioni di gas serra grazie all'espansione delle energie rinnovabili, dimostrando che anche paesi ad alta intensità di carbonio possono fare progressi. Il futuro delle rinnovabili appare promettente con nuove tecnologie come l'eolico flottante in fase di sviluppo. Nonostante le difficoltà, la crescente accettazione pubblica e l'efficienza crescente delle tecnologie indicano che la transizione energetica globale sta accelerando.

0: Planet News.
1: Una buona notizia per l'ambiente e per l'Unione Europea. I progressi sono tanti, ma ci sono sfide ancora aperte da vincere. Ma continuando ad attuare in pieno i piani nazionali e le politiche comunitarie, l'Unione Europea è sulla buona strada per ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra del 54% per il 2030. E solo un punto in meno del target di riduzione del 55% dai livelli del 1990 previsto dalla legge dell'Unione Europea sul clima.
2: Il dato arriva dalla commissione che studia e poi rilascia le tabelle con tutti i numeri, con tutti i dati su come i paesi facciano il loro su energia e clima. Piccola considerazione positiva: al 2023 le emissioni di gas serra dell'Unione Europea sono calate del 37%.
0: Ogni weekend nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, new classics. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è new classics.

0: Planet News.
1: Le salviette umidificate, anche quelle biodegradabili, rappresentano una fonte significativa di inquinamento. Non si disgregano facilmente quando smaltite in maniera impropria, possono persistere per lunghi periodi di tempo nell'ambiente.
2: Paesi come la Spagna sta mettendo in campo norme più severe, tra cui il divieto di smaltimento di salviette attraverso il water. Tutto questo sarà contenuto in un disegno di legge del Ministero della Transizione Ecologica.

0: Planet News.
1: Uno studio condotto dalle università di Rostock e Münster ha dimostrato che le foche comuni riescono a determinare la direzione del proprio movimento osservando le particelle che scorrono nell'acqua torbida. La ricerca ha coinvolto 3 foche addestrate a riconoscere simulazioni video che riproducevano diversi campi di flusso ottico, ovvero i movimenti percepiti sulla retina quando un animale si muove nell'ambiente.
2: Le foche hanno imparato a indicare la direzione corretta basandosi esclusivamente sul movimento dei punti visibili nell'acqua, dimostrando che riescono a orientarsi anche in condizioni di visibilità ridotta. Questo suggerisce che il sistema visivo delle foche è in grado di sfruttare elementi ambientali minimi per supportare la navigazione subacquea. I ricercatori ora vogliono capire se le foche siano capaci anche di stimare le distanze percorse usando lo stesso principio.
3: Radio Monte Carlo. RMC R&B.
0: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
3: Alicia Keys,

0: Planet News.
1: In Italia, 5.100 km di spiaggia, parliamo quasi del 100% della nostra costa, è stata analizzata e avrebbe un mare in qualità eccellente, di classe eccellente. 152 km sono di buona qualità, soltanto 31 rientrano nella zona sufficiente, mentre sono soltanto 35 quelli in qualità scarsa. Dati del Sistema Nazionale per la Protezione delle Acque di Balneazione.
2: È esclusa la Sicilia, dove il monitoraggio è svolto dal Sistema Sanitario Regionale. Nell'ultimo quadriennio, la stragrande maggioranza delle acque di balneazione costiere italiane raggiunge il livello più alto previsto dal sistema di classificazione europeo. Le percentuali più elevate di costa eccellente si trovano in Puglia, nel Friuli Venezia Giulia e in Sardegna.

0: Planet News.
1: A Kingston, in Giamaica, si riaprono i negoziati internazionali sul regolamento per l'estrazione mineraria dai fondali oceanici. Il WWF lancia un nuovo appello alla prudenza. Scavare negli abissi potrebbe causare danni irreversibili a ecosistemi marini ancora poco conosciuti. Per questo l'organizzazione chiede una moratoria globale sul deep sea mining e rilancia la petizione Difendi gli abissi per proteggere la biodiversità delle profondità oceaniche. Gli scienziati avvertono che questa attività potrebbe alterare habitat vasti quanto interi stati e compromettere equilibri ecologici fondamentali per l'oceano e per il pianeta.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Nel cuore delle Filippine, un team di scienziati ha scoperto una pianta unica. Si chiama Rhinorrhea nicolifera ed è in grado di fare qualcosa che sembra uscito da un romanzo di fantascienza. Assorbe metallo, in particolare nickel, in quantità elevate senza avvelenarsi. Da 100 a 1000 volte più nickel di quanto possa tollerare la maggior parte delle altre specie vegetali. La Rhinorrhea nicolifera sopravvive su terreni considerati ostili e li trasforma assorbendo metalli tossici e aiutando così a depurare il suolo. La scoperta potrebbe diventare un punto di svolta nella lotta contro l'inquinamento ambientale e nella ricerca di modelli di estrazione mineraria più sostenibili.

0: Planet News.
1: E noi parliamo dei rifiuti di plastica che stanno invadendo anche i luoghi più incontaminati. Andiamo sulle isole Jeju, in Corea del Sud, dove gruppi di volontari lavorano ogni giorno per ripulire le spiagge da tonnellate di detriti portati dalle correnti. Ma c'è un dettaglio agghiacciante: gran parte di questa plastica non proviene dalle attività locali, ma arriva da paesi lontani come Cina, Russia, Egitto, Corea del Nord. E l'impatto della plastica sugli ecosistemi marini è veramente devastante. Ogni volta che vengono raccolte 100 bottiglie, almeno 9 o 10 riportano scritte in lingue straniere, segno che il problema è transnazionale. Questo dimostra che l'inquinamento marino non conosce confini. Ciò che viene gettato in un fiume in Asia può finire in una spiaggia deserta dall'altra parte del mondo. Organizzazioni come il Sea Life Trust stanno lanciando un messaggio chiaro: le operazioni di pulizia non dovrebbero essere un motivo di celebrazione, ma un campanello d'allarme. Se ogni giorno volontari devono raccogliere sacchi pieni di plastica, significa che il nostro modello di consumo è insostenibile.
2: Radio Monte Carlo.
3: Do you like jazz? Do you like jazz?
4: Radio Monte Carlo. Jazz.
5: Say, boy, what you doing around my jazz?
6: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
4: You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz.
6: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Un albero di 200 anni che parla. Sembra una trovata da film fantasy, ma in realtà è un progetto innovativo avviato al Trinity College di Dublino. Il protagonista è un platano secolare trasformato in un inedito interlocutore umano grazie a un sistema di intelligenza artificiale integrata a sensori ambientali. Questo esperimento, noto come The Talking Tree, mira a creare un ponte tra esseri umani e un mondo vegetale, rendendo visibili e udibili i segnali biologici che finora restavano invisibili. Il funzionamento del progetto si basa su un sistema di sensori installati sul tronco dell'albero. Sono capaci di rilevare parametri come l'umidità del suolo, il pH, la temperatura, la qualità dell'aria e la luce solare. Questi dati vengono poi interpretati da un'intelligenza artificiale locale che li traduce in un linguaggio umano. Quindi i visitatori possono fare domande dirette come «Hai sete?» o «Come ti sei sentito durante l'ondata di caldo?» e ricevere risposte che riflettono le condizioni fisiologiche dell'albero.

0: Planet News.
1: Approvata più di un anno fa dall'Assemblea Nazionale, ora è il Senato a dare il via libera alla cosiddetta legge anti-fast fashion. In Francia è rivoluzione contro la moda usa e getta e potrebbe attestarsi come primo paese a regolamentare le pratiche della fast fashion e a dare un freno ai colossi come Shein. Ma deve ancora passare davanti alla commissione mista nelle prossime settimane. Un disegno di legge che mira ad affrontare una questione fondamentale, la necessaria decarbonizzazione del settore tessile, che rappresenta circa il 10% delle emissioni globali di gas serra, più di tutti i voli globali e le spedizioni internazionali messe insieme. In linea di massima, il testo introduce una definizione legale di ultra fast fashion che si basa su volume di produzione, velocità di rinnovo delle collezioni e il basso incentivo a riparare i prodotti o la durata dei vestiti. Inoltre prevede l'introduzione di una tassa per tutti i prodotti che rientrano nella fast fashion e nell'ultra fast fashion. In più vieta la pubblicità per tutti gli attori della moda ultraveloce, comprese le collaborazioni con influencer.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

formazione dell'isola è legata al progressivo abbassamento del livello del Mar Caspio, che ha fatto affiorare una porzione di fondale precedentemente sommersa. Attualmente si presenta come una pianura sabbiosa e umida, ma potrebbe espandersi nei prossimi anni, diventando un habitat importante per uccelli rari e foche del Caspio. Gli scienziati hanno già avviato ricerche sul sito, installando una stazione oceanografica nelle acque poco profonde a nord dell'isola.

0: Planet News.
1: Si chiamano Dobby e Rubina e con Lino, il topolino, vivono felici e pieni di amore grazie a Valeria Cicale della Collina dei Conigli, un'associazione che recupera gli animali da laboratori cercando un'adozione.
2: Dopo le sedi di Monza e Torino, da circa 3 anni la Collina dei Conigli ha una sua sede anche a Genova. Sono attualmente qui ospitati 300 tra topi, cavie, ratti e conigli usciti dai laboratori in attesa di una famiglia che li ami e li prenda con sé.
0: I più grandi successi degli anni 80.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Planet News.
1: Oggi 18 di giugno è la giornata della gastronomia sostenibile, serve per arrivare a nuovi sistemi alimentari resilienti, inclusivi e sostenibili. Siamo sempre di più e le risorse alimentari sempre meno. Gastronomia sostenibile punta su produzione locale di cibo, minimizzare gli sprechi e incoraggiare il consumo di alimenti stagionali.
2: La dieta mediterranea, riconosciuta dall'UNESCO patrimonio culturale immateriale dell'umanità nel 2010, è l'esempio perfetto. Radicata nelle tradizioni dei paesi del Mediterraneo, è un vero e proprio stile di vita che enfatizza il consumo di frutta, verdura, legumi, noce, olio d'oliva, con piccole quantità di pesce e latticini e un consumo minimo di carne rossa. È una dieta sana e sostenibile dal punto di vista ambientale.

0: Planet News.
1: Sempre più scuole italiane stanno adottando l'energia solare, installando pannelli fotovoltaici sui tetti per ridurre i consumi energetici e abbattere le emissioni di CO2. Questo progetto, sostenuto da fondi pubblici e privati, mira a sensibilizzare gli studenti sulle energie rinnovabili e a trasformare gli edifici scolastici in modelli di sostenibilità.
2: I dati più recenti mostrano che già oltre il 30% degli istituti ha installato impianti solari, contribuendo a un risparmio energetico complessivo del 15%. L'iniziativa non solo riduce i costi delle bollette, ma offre agli studenti l'opportunità di apprendere direttamente le tecnologie pulite, promuovendo una cultura ecologica fin dalla giovane età.

0: Planet News.
1: In Italia sta accelerando l'espansione della rete di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con oltre 10.000 punti attivi entro la fine dell'anno. Questo sviluppo è fondamentale per supportare la crescita del mercato delle auto elettriche e ridurre le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti, uno dei principali responsabili dell'inquinamento.
2: Le amministrazioni locali, insieme a investimenti privati, stanno collaborando per installare punti di ricarica anche in zone agricole e periferiche, rendendo più accessibile la mobilità sostenibile. Grazie a queste iniziative, sempre più cittadini scelgono veicoli a zero emissioni, contribuendo a un futuro più pulito e meno dipendente dai combustibili fossili.

0: Planet News.
1: Hawaii cerca di correre ai ripari per tutelare il proprio ecosistema molto fragile. È appena stata firmata una legge che approva una tassa per i turisti. La mission è quella di raccogliere 100 milioni di dollari all'anno per finanziare iniziative contro il cambiamento climatico e per proteggere l'ambiente.
2: Aggiungendo la sovrattassa delle singole contee, il soggiorno alle Hawaii diventerà una scelta non proprio economica, ma i fondi saranno destinati a spese importanti, come gli interventi per affrontare i danni dell'erosione costiera, proteggere le specie endemiche, combattere quelle invasive, in più incentivi per creare nuovi posti di lavoro legati alla sostenibilità.
3: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo.
4: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
5: Radio Monte Carlo.
4: 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
5: Monte Carlo Nights.
4: Monte Carlo Nights Story, disponibile sulla nostra app e su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Domani, 21 giugno, l'Orto Botanico di Catania inaugura un nuovo percorso guidato, Verde d'Estate, Storie di Piante, Api e Biodiversità. L'iniziativa, organizzata da Officine Culturali in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università di Catania, invita a scoprire il Museo Verde dell'Ateneo attraverso visite guidate immersive.
2: A giugno e luglio, nel fine settimana, sarà possibile partecipare ad un tour tra piante provenienti da tutto il mondo, entrando anche in contatto diretto con il lavoro delle api. Sarà davvero un'esperienza immersiva fatta di profumi, colori, con una tappa speciale all'Arnia dell'Ortosicolo. Si potrà addirittura osservare la vita all'interno di un alveare.

0: Planet News.
1: Nel cuore della Florida meridionale, la tribù indigena dei Miccosakee sta portando avanti una delle più ambiziose iniziative di conservazione degli Stati Uniti. In collaborazione con la Florida Wildlife Corridor Foundation, stanno contribuendo alla realizzazione di un corridoio faunistico che unirà fino a 18 milioni di acri di territori pubblici e privati.
2: L'obiettivo? Garantire un passaggio sicuro per specie in pericolo come la pantera della Florida, il cervo delle Keys e l'orso nero. Questo corridoio naturale è più di un progetto ecologico. Per la tribù rappresenta una missione spirituale. In un'epoca segnata da crisi ecologiche globali, il loro esempio invita a riflettere. Proteggere la natura non è soltanto salvaguardare animali e paesaggi, ma è anche difendere identità, memoria e futuro.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: Dall'una alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'una della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: copies of my life.
1: Planet News.
2: Sei grandi banche internazionali hanno lanciato la Clean Oceans, un piano globale da 3 miliardi di euro per combattere l'inquinamento plastico negli oceani entro il 2030. L'obiettivo è prevenire la crescita esponenziale dei rifiuti plastici in mare, puntando su prevenzione, economia circolare e alternative sostenibili alla plastica tradizionale, soprattutto nelle regioni più vulnerabili come Asia, Africa e America Latina.
3: La strategia include anche il contrasto alle microplastiche, particelle invisibili ma molto dannose, già entrate nella catena alimentare. La prima fase del progetto, terminata con successo nel 2025, ha migliorato la gestione delle acque reflue e dei rifiuti solidi in diversi paesi, dimostrando che interventi strutturali possono fare la differenza per la salute degli ecosistemi marini nel mondo.

0: Planet News.
1: Dal prossimo 1° luglio in Francia sarà vietato fumare all'aperto nei luoghi pubblici come spiagge, parchi, impianti sportivi, aree scolastiche, pensiline degli autobus. La misura, promossa dalla ministra della Salute, rientra in un piano ambizioso per creare una generazione senza fumo entro il 2032. L'obiettivo è tutelare la salute pubblica, soprattutto dei bambini, e ridurre l'inquinamento ambientale causato dai mozziconi. Le sanzioni per chi viola il divieto partiranno da 135 euro, tuttavia il divieto non si applica agli spazi esterni di bar e ristoranti né alle sigarette elettroniche. La lotta al tabagismo diventa così parte integrante delle politiche ambientali e sanitarie per un futuro sostenibile. Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La riforestazione globale è una strategia chiave contro il cambiamento climatico. Nuove mappe basate su dati satellitari hanno identificato 195 milioni di ettari da riforestare con un potenziale assorbimento annuo di 2,2 miliardi di tonnellate di CO2, pari alle emissioni annuali dell'Unione Europea. Le aree prioritarie includono Stati Uniti, Canada, Brasile, Colombia ed Europa. Il ripristino delle foreste non solo riduce i gas serra, ma tutela la biodiversità e rafforza le comunità locali senza compromettere agricoltura o fauna. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, la soglia di 1,5 gradi in più potrebbe essere superata tra il 2025 e il 2029, rendendo urgente un'azione coordinata. I benefici della riforestazione includono il miglioramento della qualità dell'aria, la stabilità climatica e la resilienza degli ecosistemi. Tuttavia, restano sfide come la gestione degli incendi, la disponibilità di piante e la cooperazione internazionale. Investire ora nella riforestazione può garantire un futuro più sostenibile e sicuro per il pianeta.

0: Planet News.
1: Come sempre non mancano le attenzioni nei confronti del pianeta. Chi pratica il compostaggio domestico può ottenere uno sconto sulla Tari, la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, che varia dal 10 al 30% della quota a seconda del comune. Per usufruire dell'agevolazione bisogna presentare la domanda entro scadenze spesso fissate al 30 giugno e impegnarsi a compostare continuamente i propri rifiuti organici in un'area privata, generalmente con una compostiera concessa in comodato d'uso. Il compostaggio riduce la quantità di rifiuti conferiti in discarica, aiuta a contenere le emissioni di metano e favorisce l'economia circolare. Inoltre rende più consapevoli gli utenti sullo spreco alimentare e promuove comportamenti sostenibili. La riduzione viene applicata solo alla quota variabile della Tari e può essere revocata in caso di cattivo uso o interruzione del compostaggio. Il comune può effettuare controlli per verificare il corretto svolgimento della pratica e recuperare le somme con eventuali sanzioni.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Night Club.
2: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
3: It's Monte Carlo Nights Club.
2: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club. The finest music from around the world. Around
2: Monte
3: the world.
2: Carlo Nights Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
4: Yeah.

0: Planet News.
1: La guida Il mare più bello di Legambiente e il Touring Club Italiano premia da 25 anni la qualità delle località costiere insieme ai servizi sostenibili offerti. Quest'anno sono 32 i luoghi premiati con 5 vele, che è il simbolo del mare pulito e della sostenibilità. Al primo posto tra le località marine Domus de Maria in Sardegna, ma in classifica anche Campania, Puglia, Toscana e Liguria.
2: Per i laghi, quello di Molveno, Trentino Alto Adige, si conferma leader. Tra i primi 10 ci sono anche il Lago di Garda e il Lago Maggiore. Aumentano poi le località amiche delle tartarughe marine. Sono 103 i comuni impegnati nella protezione di questi animali, un numero in forte crescita. La Campania è la regione con più comuni amici, seguita da Puglia e Calabria. La guida conferma l'Italia come meta di mare e laghi di alta qualità ambientale, con un impegno crescente verso la sostenibilità e la tutela della natura. Radio Monte Carlo. Della natura.

0: Planet News.
1: Un'innovativa tecnologia per il riciclo delle plastiche ha recentemente ottenuto importanti risultati, permettendo di trasformare rifiuti plastici difficili da smaltire in nuovi materiali utili per l'edilizia e il design. Questo metodo riduce drasticamente la quantità di plastica che finisce in discarica o negli oceani, contribuendo a combattere l'inquinamento e a promuovere l'economia circolare. Nel contempo cresce l'attenzione verso la riduzione dei rifiuti usa e getta, con sempre più comunità e aziende che adottano soluzioni sostenibili come il packaging biodegradabile e il riuso creativo. Questi cambiamenti favoriscono un consumo più responsabile e rispettoso dell'ambiente, avvicinando società e imprese a un modello di sviluppo più verde e consapevole.
0: R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio. TLC. Waterfalls.

0: Planet News.
1: Una nuova iniziativa globale punta a ripristinare le foreste degradate entro il 2030, con l'obiettivo di assorbire milioni di tonnellate di CO2 e combattere il cambiamento climatico. Progetti di riforestazione sono stati avviati in diverse regioni del mondo, coinvolgendo comunità locali, governi e organizzazioni ambientaliste per piantare alberi autoctoni e proteggere la biodiversità. Questa azione rappresenta un passo fondamentale per migliorare la qualità dell'aria e preservare gli ecosistemi naturali. Incentivare l'agroecologia e l'agricoltura rigenerativa permette di creare un equilibrio tra produzione alimentare e tutela ambientale, offrendo benefici duraturi sia per il clima che per le comunità rurali. Questi sforzi integrati sono essenziali per costruire un futuro più verde e resiliente.

0: Planet News.
1: Lo scorso 6 giugno il Ministero della Difesa ha indetto il concorso finalizzato alla missione di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'arma.
2: Il concorso è già una svolta per chi vuole difendere l'Italia Verde, perché presentando la domanda si ha già facoltà di esprimere una preferenza per la formazione e l'impegno nella tutela ambientale, quella è anche agroalimentare.

I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Planet News.
1: La Lombardia si è posta come obiettivo una nuova legge sul clima, approvato a maggioranza dalla Commissione dell'Ambiente. Il testo punterà a ridurre le emissioni di CO2, puntando sulle rinnovabili, l'economia circolare, l'innovazione e anche il ritorno al nucleare come fonte pulita.
2: La legge prevede interventi su industria, agricoltura ed edilizia e coinvolgerà enti locali e imprese, offrendo formazione e supporto continuo. Obiettivo: fare della Lombardia la prima regione in Europa ad adottare una strategia climatica integrata in tutte le politiche regionali.

0: Planet News.
1: Dal Giappone arriva una nuova generazione di pannelli solari organici, privi di metalli tossici e realizzati con materiali a base di carbonio. Frutto della collaborazione tra l'Università di Kanazawa e la Queen's University, queste celle leggere e flessibili hanno raggiunto un'efficienza record dell'8,7%. Il risultato è stato possibile grazie a due innovazioni: un elettrodo trasparente a bassa temperatura e una tecnica di laminazione che protegge gli strati delicati senza comprometterne l'efficienza. Questa tecnologia apre nuove applicazioni impossibili per i pannelli tradizionali, dalle serre ai vestiti tecnici fino ai dispositivi indossabili. Facili da smaltire e prive di sostanze inquinanti, le celle organiche rappresentano un passo concreto verso un'energia solare più sostenibile, accessibile e versatile, dove efficienza e rispetto per l'ambiente finalmente convivono. Radio Monte
0: Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo 90.
1: Radio Monte Carlo 90.
0: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Radio Monte Carlo.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

0: Planet News.
1: Sono ormai 3 anni che dopo un richiamo di segnale artificiale le cicogne sono state invitate a costruire la loro casa in un nido allestito su una torre nella rotonda della Binasco a Carpiano, Milano.
2: Uno spazio accogliente a 44 metri d'altezza, insonorizzato e termicamente controllato per favorire il soggiorno dei volatili e la loro riproduzione. L'esperimento è riuscito. Ogni anno le cicogne tornano per la cova. È possibile anche visitare il nido grazie a una webcam installata sulla torre.

0: Planet News.
1: Un nuovo studio internazionale dimostra che la creazione di corridoi naturali tra habitat frammentati aiuta il recupero delle specie in pericolo, favorendo movimenti, riproduzione e diversità genetica. Questo ha portato a un aumento delle popolazioni di animali come il lupo europeo e la tigre del Bengala. Parallelamente proseguono le iniziative di riforestazione e tutela degli habitat acquatici per proteggere anfibi e uccelli migratori. Organizzazioni ambientaliste e comunità locali lavorano insieme per ridurre l'impatto del cambiamento climatico e promuovere un futuro più sostenibile per la biodiversità.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: A Trondheim è dove è stato inaugurato un tratto di strada wireless che consente agli autobus elettrici di ricaricarsi mentre sono in movimento senza necessità di fermarsi o utilizzare cavi. Il sistema si basa su bobine di rame sotto l'asfalto che trasferiscono energia per induzione ai veicoli dotati di ricevitori. Questo approccio elimina le soste per ricaricare, riduce l'inquinamento visivo e migliora l'efficienza del trasporto pubblico. Il progetto pilota finanziato dal governo norvegese coinvolge 4 autobus elettrici che testano la tecnologia in condizioni reali, comprese le temperature invernali. Se il test avrà successo, la Norvegia prevede di estendere questa innovazione a livello nazionale. La ricarica in movimento rappresenta un passo significativo verso una mobilità più fluida, intelligente e sostenibile, con potenziali benefici anche per le altre nazioni europee.

0: Planet News.
1: Anche Roma può diventare green. A sud della capitale sta prendendo forma un quartiere rivoluzionario con protagonista la sostenibilità. Si chiama Città Verde e diventerà un modello urbano accessibile e inclusivo. Si distingue per edifici a basso impatto ambientale, piste ciclabili progettate ad hoc e anche per l'approccio alla sostenibilità che diventa condivisione tra cittadini, associazioni e istituzioni.
2: Città Verde è un quartiere senza gas. Acqua e riscaldamento arrivano da pompe di calore, mentre l'energia elettrica da pannelli solari e fotovoltaici posizionati sui tetti. In questo modo fino all'80% del consumo di energia viene coperto da fonti rinnovabili, energia ridotta del 30% e acqua addirittura del 57%.
3: Radio Monte Carlo.
4: Viaggio a volo radente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
5: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Un tempo le rose non avevano tutte le incredibili sfumature di colori che conosciamo oggi. A riferirlo è stato uno studio pubblicato su Nature Plants dai ricercatori della Beijing Forest University in Cina, che svolgendo un'analisi genomica hanno ripercorso la storia evolutiva di queste piante, giungendo alla conclusione che nell'antichità le rose erano tutte gialle, con una singola fila di petali e foglie divise in 7 foglioline. Con l'evoluzione e la loro coltivazione, le rose hanno poi sviluppato nuovi colori e la capacità anche di fiorire a grappoli. Sebbene siano le piante ornamentali più coltivate, le rose sono minacciate dai cambiamenti climatici, a tal punto da spingere i coltivatori a concentrarsi sulla selezione di varietà più resistenti a fattori di stress, come siccità e malattie, e più facili da curare piuttosto che sui tratti puramente estetici.

0: Planet News.
1: La classe e l'eleganza è questa. Piante e fiori made in Italy da record, con il valore del settore florovivaistico che ha raggiunto il massimo di sempre, a quota 3,3 miliardi di euro, grazie al lavoro delle 19.000 imprese impegnate a produrre su una superficie di 30.000 ettari. È l'analisi Coldiretti in occasione di Euroflora, la più grande fiera del settore aperta a Genova. Un'occasione di valorizzazione del ruolo del verde e che ha di fatto anticipato le ultime ricerche sull'importanza delle piante per la tutela dell'ecosistema e della salute stessa umana. I benefici delle piante dal punto di vista ambientale sono noti, aiutano a mitigare i cambiamenti climatici, per non parlare dei benefici delle piante nelle scuole. L'introduzione di alcune varietà infatti fa crollare di un quinto le concentrazioni di CO2, mentre sono scese del 15% quelle di polveri sottili. La dimostrazione che il settore florovivaistico, oltre che essere un comparto fondamentale per l'agricoltura e l'economia, ha dei riflessi importanti anche a livello sociale, per i benefici sulla salute delle persone.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.

0: Planet News.
1: Carte di tutti i generi, dai tesserini sanitari ai codici fiscali, passando per le Fidelity Card. In Italia si consumano circa 130 tonnellate di card di plastica ogni 12 mesi. Adesso l'Istituto Poligrafico dello Stato, con la collaborazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia, ha sviluppato la realizzazione di queste card in modo completamente biodegradabile, utilizzando materiali ricavati da fonti rinnovabili. Si tratta potenzialmente di ogni supporto documentale totalmente realizzato in plastica, e attraverso questo progetto in processo innovativo del poligrafico, le biocard riescono a preservare alte prestazioni in termini di durata senza stravolgere i processi di produzione attuali. Queste nuove card del poligrafico, che sono in fase di sperimentazione, che entro il 2025 dovrebbero essere pronte per lo sviluppo commerciale, saranno composte a base di PLA, un materiale che impiegherebbe così appena 2 mesi per degradarsi del tutto, attraverso lo smaltimento in impianti di compostaggio industriale.

0: Planet News.
1: Il riscaldamento del globo ha triplicato i giorni dell'anno in cui gli oceani subiscono ondate estreme di calore superficiale, distruggendo così ecosistemi fondamentali come le foreste di alghe e le barriere coralline. E quanto emerge da uno studio guidato dall'Università delle Isole Baleari appena pubblicato.
2: Le ondate di calore non sono soltanto diventate più frequenti ma anche più intense, 1C in più in media, ma sono molto più calde in alcune zone, hanno proprio raccontato gli scienziati. La ricerca è la prima valutazione climatica su questi profondi cambiamenti. Gli oceani più caldi assorbono anche meno emissioni di anidride carbonica che stanno facendo aumentare le temperature.

0: date più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: Legambiente ha lanciato da Roma la campagna Che caldo che fa per il problema della cooling poverty, la difficoltà soprattutto nelle periferie urbane di affrontare le sempre più frequenti ondate di calore a causa della mancanza di ombra, di verde pubblico, di servizi e di infrastrutture adeguate. La campagna parte in un'estate già segnata da temperature record. Solo tra fine maggio e giugno 2025 in Italia sono stati emessi 23 bollettini di allerta massima per caldo eccessivo in 10 grandi città. Nel mirino i quartieri più popolari e densamente abitati, dove il caldo diventa insostenibile e pericoloso per la salute, specie per le fasce più fragili della popolazione.
2: Legambiente Roma ha effettuato monitoraggi nei quartieri Garbatella e Don Bosco, rilevando temperature ambientali molto elevate, fino a 38, quasi 38 gradi, con picchi al suolo addirittura di quasi 70 nelle aree esposte al sole. Quindi attraverso questa campagna, che toccherà anche Napoli, Milano, Bologna e Palermo, Legambiente chiede alle istituzioni di agire subito per rendere le città più vivibili.

0: Planet News.
1: Le politiche adottate per ridurre i sacchetti di plastica ne hanno ridotto significativamente la percentuale tra i rifiuti costieri. E quanto emerge da uno studio pubblicato su Science che dimostra come tassarli o proibirne l'uso avrebbe portato a ridurne fino al 47% la quota rispetto a quelli raccolti tra il 2016 e il 2023 lungo le coste degli Stati Uniti. Utilizzando i dati raccolti, gli studiosi hanno valutato gli effetti dei divieti e allo stesso modo stabilito che normative applicate su altre plastiche monouso probabilmente ne ridurrebbero ulteriormente l'impatto. I ricercatori dell'Università del Delaware e della Columbia University hanno evidenziato la diminuzione confrontando il miglioramento delle aree coinvolte con altre che non hanno adottato politiche di alcun tipo su questa materia. Come spiega lo studio, i dati mostrano che nel complesso la quantità di plastica sulle spiagge lungo gli argini dei fiumi statunitensi sia purtroppo aumentata, ma nelle città o negli stati dove sono in vigore divieti si è registrato un minore incremento dei sacchetti di plastica rispetto ad altri rifiuti.
0: Ogni weekend nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, new classics.
3: Skip the life and angle.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
3: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, new classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Nel cuore delle Filippine, nell'isola di Luzon, un team di scienziati ha scoperto una pianta unica nel suo genere. Si chiama Rhinorrhea nicolifera. Sembra uscita da un romanzo di fantascienza perché assorbe metallo, in particolare nickel, in quantità incredibilmente elevate senza avvelenarsi. Secondo i dati raccolti, le foglie di questa pianta contengono nickel da 100 a 1000 volte in più di quanto possa tollerare la maggior parte delle altre specie vegetali. E non è solo un caso eccezionale di resistenza vegetale. La scoperta potrebbe diventare un punto di svolta nella lotta contro l'inquinamento ambientale e nella ricerca di modelli di estrazione mineraria più sostenibili.

0: Planet News.
1: È pronta la prima mappa globale degli spostamenti dei grandi animali marini come balene, squali e tartarughe. È stata realizzata mettendo insieme i dati di 12.000 esemplari di oltre 100 specie diverse, monitorati via satellite, per capire come le loro rotte incrocino attività di pesca, trasporto marittimo e inquinamenti prodotto dall'uomo. Lo studio, che identifica i punti oceanici critici per la protezione della megafauna marina, è pubblicato sulla rivista Science dal grande consorzio internazionale Megamove, formato da ricercatori di 50 paesi e sostenuto dalle Nazioni Unite, tra loro molti italiani. Radio Monte
0: Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, great artists.
0: Michael Jackson. I just can't stop loving you. Anita Baker.

0: Planet News.
1: Dal 1 luglio è entrata in vigore la riforma del codice penale che riconosce gli animali come esseri senzienti e inasprisce le pene per maltrattamenti con sanzioni che arrivano fino a 4 anni di carcere e 60.000 euro di multa. La legge introduce anche il divieto di tenere cani e gatti alla catena, sanzionato amministrativamente, prevede misure per proteggere gli animali durante i procedimenti giudiziari, come la cessione definitiva alle associazioni per sottrarli rapidamente a situazioni di rischio. Nonostante i miglioramenti, la riforma presenta alcune criticità. Restano in vigore strumenti che possono attenuare le pene. Non è previsto il divieto, per esempio, di detenzione per chi maltratta animali e la possibilità di identificare i cuccioli oltre i 2 mesi rischia di favorire il traffico illegale. Le associazioni animaliste chiedono inoltre maggiori risorse per operatori e strutture e un registro ufficiale dei reati contro gli animali per garantire una tutela più efficace.

0: Planet News.
1: A Trondheim in Norvegia è stata inaugurata la prima strada sperimentale che ricarica senza fili gli autobus elettrici in movimento grazie a una tecnologia a induzione con bobine sotto l'asfalto. Il progetto, sostenuto dal governo con un investimento di circa 2,12 milioni di dollari, prevede un test su un tratto di 100 metri con 4 autobus per verificarne l'efficienza e l'affidabilità anche in condizioni climatiche difficili. Un'innovazione che consente di superare i limiti tradizionali della mobilità elettrica pubblica, eliminando soste per la ricarica e costose infrastrutture visibili, migliorando al contempo l'estetica urbana. Se la sperimentazione avrà successo, la Norvegia potrà estendere così la tecnologia ad altre linee di trasporto, promuovendo un modello sostenibile e all'avanguardia per la mobilità urbana futura.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22. Nick the Night Club ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: It's Monte Carlo Night Club.
4: Nice one.
2: Monte Carlo Night Club. Un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Night Club. The finest music from around the world. Around the
2: Monte
3: world.
2: Carlo Nights Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Un team di esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dell'Università di Siena e dell'Accademia Nazionale dei Lincei ha condotto uno studio sull'inquinamento da particolato metallico all'interno di due importanti musei di Buenos Aires, il Museo Nazionale delle Belle Arti e il Museo di Storia Nazionale. Utilizzando licheni e foglie di giacaranda, i ricercatori hanno monitorato la presenza di elementi chimici tossici derivanti dal traffico veicolare. I risultati mostrano che gli interni dei musei non presentano livelli significativi di particolato metallico, ma all'esterno è stato riscontrato un alto livello di inquinamento, principalmente dovuto all'usura dei freni delle automobili. Lo studio ha poi confermato l'efficacia dei licheni come bioindicatori di inquinamento e ha evidenziato che la giacaranda, albero simbolo della città, sia particolarmente adatta a proteggere gli spazi urbani dall'inquinamento.

0: Planet News.
1: Il Portogallo ha annunciato la creazione di una nuova area marina protetta a circa 200 km a sud-ovest dell'Algarve. L'annuncio è stato fatto dal ministro dell'Ambiente durante la conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani a Nizza. L'area protetta di circa 100.000 km² porterà la protezione del mare portoghese dal 19% ad almeno il 27%, avvicinando il paese all'obiettivo ONU del 30% di oceano protetto entro il 2030. L'area collegherà montagne sottomarine, pianure abissali e oceano aperto, offrendo rifugio a specie migratorie e habitat profondi. Il decreto che ufficializzerà la protezione sarà approvato nei prossimi mesi. Dopo aver istituito nel 2023 la più grande area protetta dell'Atlantico settentrionale attorno alle Azzorre, il Portogallo si conferma tra i leader mondiali della conservazione marina.
2: RMC R&B.
3: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
2: Maxwell Ascension.

0: Usher, you remind me.
1: Fatti coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il riccio di mare viola sta scomparendo dal Mediterraneo a causa della pesca intensiva, del turismo e del riscaldamento climatico. Il declino di questa specie chiave per gli ecosistemi costieri è per l'economia locale un grave danno. È iniziato nel 2003 con l'ondata di calore paneuropea. La scomparsa del riccio è un segnale d'allarme ecologico che richiede azioni concrete e immediate per evitarne l'estinzione.

0: Planet News.
1: Parliamo di WindTree, che è un innovativo albero elettrico progettato da un'azienda francese, pensato per produrre energia in modo silenzioso, sostenibile e alla vista armonioso. La struttura, simile ad un albero, è dotata di 36 microturbine eoliche verticali capaci di generare fino a 300 watt ciascuna, anche con venti leggeri e da qualsiasi direzione. Le turbine non producono rumore né vibrazioni, permettendo all'impianto di funzionare fino a 300 giorni l'anno, e possono essere potenziate con petali solari, portando la potenza, pensate, a 336 watt per unità, creando una soluzione ibrida che sfrutta sole e vento. Il sistema è ideale per alimentare illuminazione, colonnine di ricarica o edifici senza impatto acustico o visivo. Il design elegante e personalizzabile rende WindTree perfetto per spazi urbani e pubblici, unendo funzione energetica e valore estetico, una vera alternativa verde ai combustibili fossili.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22 su

arriverà una stella da abbagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa.

0: Planet News.
1: Con l'arrivo della bella stagione si trascorre più tempo all'aperto e si organizzano picnic, un'attività amata da milioni di italiani che, se non viene svolta con attenzione, può avere un impatto negativo sull'ambiente per l'abbandono dei rifiuti, del disturbo alla fauna selvatica e del degrado del suolo. Per renderlo più sostenibile è importante scegliere aree attrezzate, rispettare le regole e ridurre al minimo gli imballaggi e gli articoli usa e getta, privilegiando contenitori riutilizzabili e stoviglie durevoli.
2: La scelta del cibo è fondamentale, meglio alimenti locali e stagionali, possibilmente vegan e anche rispettosi dell'ambiente. I rifiuti devono essere sempre raccolti e anche quelli organici, soprattutto quelli organici, bisogna portarli via anche se non ci sono cestini disponibili. È assurdo lasciare la spazzatura ovunque o accendere fuochi non autorizzati. Anche l'uso del fuoco e delle grigliate o i fornelli va gestito con responsabilità. Prima regola, spegnere tutto quando serve.

0: Planet News.
1: Il Mar Mediterraneo purtroppo sta vivendo un riscaldamento preoccupante, con la temperatura media della superficie che ha segnato il picco più alto degli ultimi 10 anni. Le acque intorno alla Sardegna in particolare presentano danni a specie marine protette come i coralli. Meno dell'1% del Mediterraneo è protetto e l'inquinamento da plastica è sempre più grave.
2: Entro il 2100 la temperatura potrebbe aumentare fino a 4,5 gradi. Questo metterebbe a rischio interi ecosistemi marini. Per la giornata internazionale del Mediterraneo, Greenpeace ha realizzato la linea guida del mare in tasca. Tutto quello che stiamo vivendo richiede azioni urgenti, perché il cambiamento climatico, ormai abbiamo capito, minaccia il nostro mare.
3: Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Planet News.
2: A Milano è stato inaugurato il primo bosco verticale alimentare, un edificio residenziale ricoperto da piante commestibili come erbe aromatiche, ortaggi e frutti, coltivati con sistemi idroponici e irrigazione sostenibile. Il progetto, nato dalla collaborazione tra architetti e startup green, punta a ridurre l'impatto ambientale e promuovere l'autosufficienza alimentare in città.
3: Oltre a migliorare la qualità dell'aria e combattere l'effetto isola di calore, il bosco verticale alimentare sensibilizza i cittadini sull'importanza dell'agricoltura urbana e del rispetto per l'ambiente. Un modello innovativo pensato per essere replicato anche in altre metropoli.

0: Planet News.
1: A Torino prende vita il primo quartiere a energia positiva del paese, capace di produrre più energia di quanta ne consumi. Il progetto, chiamato Energy più District, prevede edifici altamente efficienti, pannelli solari su ogni tetto e sistemi di accumulo che alimentano case, scuole e negozi del quartiere in modo sostenibile.
2: Questa iniziativa punta a ridurre drasticamente le emissioni di CO2 e dimostrare come le città possano diventare protagoniste nella lotta al cambiamento climatico. Un esempio concreto di transizione ecologica urbana replicabile in tutta Europa.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TVSAT. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Negli ultimi 10 anni sono stati sequestrati quasi 5 milioni di cavallucci marini, principalmente destinati alla Cina per la medicina tradizionale. Questo fenomeno fa parte di un più vasto commercio illegale di specie selvatiche che coinvolge migliaia di animali e vale miliardi di dollari ogni anno.
2: Eppure le sanzioni sono rare e il traffico continua a espandersi anche in nuove aree come Europa e America Latina. Gli esperti chiedono controlli più severi e un commercio legale sostenibile per proteggere queste specie, alcune delle quali a rischio estinzione. Radio.

0: Planet News.
1: Le piante che abbiamo in casa migliorano la qualità dell'aria con la fotosintesi, assorbono anidride carbonica e rilasciano ossigeno, mentre la traspirazione mantiene equilibrati i livelli di umidità. Oltre a questo, le piante filtrano sostanze inquinanti come formaldeide, benzene e toluene. Sono presenti nei mobili, nelle vernici e nei prodotti di pulizia.
2: Tra le piante più efficaci ci sono l'aloe vera, che assorbe agenti tossici e produce ossigeno, la sansevieria, che purifica l'aria e combatte le elettrosmog, la dracena, che elimina fumo e sostanze chimiche, il pothos, resistente anche in condizioni difficili, l'edera, ottima per catturare inquinanti, il ficus, elegante e purificante, e l'anturio, pianta tropicale che assorbe molti agenti nocivi.
3: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Night Fly. Ascolta

0: Planet News.
1: Il cambiamento climatico sta modificando profondamente il gusto e la qualità del cibo. L'aumento delle temperature, la siccità e le piogge irregolari influenzano il sapore di frutta, verdura, vino, birra e caffè. Le mele, ad esempio, sono diventate più dolci ma meno croccanti. Le fragole perdono profumo e i pomodori diventano meno saporiti. Anche la lattuga può risultare più amara e meno nutriente. Il vino, con vendemmie anticipate, risulta più alcolico e meno acido, mentre i produttori iniziano a introdurre varietà resistenti al calore. Il luppolo, essenziale per la birra, soffre il caldo, riducendo la qualità della bevanda. Il caffè arabica rischia di non poter più crescere in molte aree attuali. Inoltre l'aumento della CO2 atmosferica fa sì che le piante producano più zuccheri ma meno nutrienti essenziali, minacciando la sicurezza alimentare globale. Per contrastare questi effetti, molte aziende agricole adottano tecniche innovative e sostenibili.

0: Planet News.
1: Sull'isola di Jeju, in Corea del Sud, vive una comunità unica di donne, conosciute come Haenyeo, o donne del mare, che da secolo si immergono in apnea per raccogliere frutti di mare, alghe e molluschi. Questa tradizione, risalente almeno al XVII secolo, è oggi a rischio a causa del cambiamento climatico e della crescente attenzione mediatica che spesso ne distorce la realtà. Ma la loro vera storia, fatta di fatica, resistenza e sostenibilità ambientale, unisce lavoro e cura dell'ecosistema marino. Le Haenyeo, infatti, non pescano tutto l'anno, rispettano i cicli naturali, evitando di raccogliere conchiglie durante il periodo riproduttivo e lasciando crescere gli esemplari troppo piccoli. Inoltre esistono tradizioni come l'Elmo Nibada, un'area dove le Haenyeo più anziane possono immergersi in sicurezza, e anche giornate di pesca collettiva in cui il raccolto viene equamente distribuito tra tutte.

0: Planet News.
1: L'Italia registra una sconfitta amara. L'orchidea più rara del paese è scomparsa per sempre dalla Sardegna nel 2025. Questo evento riflette la grave crisi della biodiversità aggravata da cambiamenti climatici, trasformazioni del paesaggio, attività umane e carenza di politiche efficaci. L'Italia, con 240 specie di orchidee selvatiche, molte endemiche, è un centro importante per la flora mediterranea, ma la mancanza di aree protette e la frammentazione normativa regionale rendono difficile la tutela. A oggi solo 4 specie sono protette a livello europeo. Sebbene l'obiettivo del 30% di territorio protetto entro il 2030 sembri lontano, esistono anche segnali positivi. I parchi nazionali festeggiano 30 anni di successi nella tutela della fauna e della flora. Tuttavia è urgente accelerare i tempi, sostenere la ricerca e aumentare la consapevolezza per salvare ciò che resta della nostra biodiversità.

0: Planet News.
1: E andiamo in Indonesia. Anche perché durante un'operazione di pulizia proprio in Indonesia, l'organizzazione Sangai Watch ha scoperto centinaia di ciabatte monouso d'hotel abbandonate in una discarica illegale. Questo ritrovamento rivela un problema legato alla cattiva gestione dei rifiuti nel settore turistico. Le ciabatte pensate per uso breve vengono spesso smaltite in modo irresponsabile, contribuendo all'inquinamento di fiumi e mari. Sangai Watch sottolinea l'urgenza di intervenire con azioni preventive coinvolgendo comunità e istituzioni. Con l'accaduto si lancia un appello: è necessario adottare pratiche sostenibili, ridurre l'uso di prodotti monouso, preferire soluzioni riutilizzabili e garantire trasparenza nella gestione dei rifiuti. La comodità non può giustificare l'inquinamento ambientale.
0: I più grandi successi degli anni 80

0: Planet News.
1: In molte scuole italiane sta prendendo piede il progetto di orti scolastici, dove studenti di ogni età imparano a coltivare frutta e verdura in modo sostenibile. Questa iniziativa non solo favorisce l'educazione ambientale, ma promuove anche uno stile di vita più sano e consapevole, sensibilizzando i più giovani sull'importanza della biodiversità e del rispetto per la natura. Parallelamente cresce l'adozione di tecnologie smart per il risparmio idrico nelle abitazioni e negli edifici pubblici. Sensori e sistemi automatizzati permettono di monitorare e ottimizzare il consumo di acqua, evitando sprechi e contribuendo alla tutela di una risorsa sempre più preziosa, soprattutto in un contesto di cambiamenti climatici e periodi di siccità più frequenti.

0: Planet News.
1: Il crescente impegno verso l'economia circolare sta trasformando il modo in cui vengono gestiti i rifiuti nelle città italiane. Sempre più realtà locali stanno implementando sistemi di raccolta differenziata avanzata e centri di riciclo innovativi, con l'obiettivo di ridurre drasticamente la quantità di rifiuti destinati alle discariche e a favorire il riutilizzo dei materiali. Questa trasformazione aiuta a preservare le risorse naturali e a diminuire l'inquinamento ambientale. Nel frattempo, le energie rinnovabili continuano ad espandersi, con un aumento significativo degli impianti solari e eolici installati in tutto il territorio nazionale. E grazie a questi investimenti l'Italia sta riducendo la sua dipendenza dai combustibili fossili, puntando a un futuro energetico più pulito e sostenibile, capace di combattere efficacemente il cambiamento climatico.

0: Planet News.
1: La tigre malese sta affrontando una crisi senza precedenti. Ne restano meno di 150 esemplari selvatici. La principale causa è la frammentazione degli habitat causata dall'espansione delle piantagioni di palma da olio e dalla deforestazione delle foreste pluviali che riducono gli spazi vitali e le prede naturali. Il bracconaggio è un'altra minaccia grave perché le trappole illegali colpiscono sia le tigri che le loro risorse alimentari.
2: Le comunità del posto sono in prima linea nella conservazione, collaborando con WWF Malesia per pattugliare e ridurre il bracconaggio. Nonostante questo, la specie è ancora in modalità pericolo estinzione. Sarà importante proteggere habitat, rafforzare le leggi contro il bracconaggio e avere l'aiuto delle comunità locali.

0: Planet News.
1: Il settore della moda sta vivendo una rivoluzione sostenibile grazie all'aumento dei brand che utilizzano materiali riciclati e processi produttivi a basso impatto ambientale. Sempre più consumatori scelgono capi eco-friendly, contribuendo a ridurre lo spreco di risorse e l'inquinamento legato alla produzione tessile, che è uno dei più inquinanti al mondo. Inoltre, le città italiane stanno puntando sull'espansione delle aree verdi urbane, creando nuovi parchi e giardini pubblici. Questi spazi non solo migliorano la qualità dell'aria e offrono rifugio alla biodiversità, ma diventano anche luoghi di socializzazione e benessere per i cittadini, promuovendo uno stile di vita più sostenibile e a contatto con la natura.
0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche. Aerosmith, I don't want

0: Planet News.
1: Dopo cannucce, cotton fioc e posate, ora anche le salviette umidificate e i palloncini. È il Ministero per la Transizione Ecologica spagnolo che mira a ridurre i rifiuti marini e dice stop allo scarico delle salviettine umidificate nei WC e al rilascio intenzionale di palloncini nell'ambiente. E quanto emerge dalla bozza di un regio decreto secondo cui il governo approverà questa misura in conformità con la direttiva europea del 2019 relativa alla riduzione dell'impatto di alcuni prodotti in plastica sull'ambiente. Il governo spagnolo va oltre la direttiva che si limita alle salviette realizzate con materiali sintetici ed estende la norma anche alle salviette realizzate con tessuti naturali destinati all'igiene personale e agli usi domestici. Quelle mediche o igieniche non sono comunque incluse. La bozza insiste sui gravi danni causati dalle salviette che, oltre all'impatto ambientale negativo, influiscono in modo significativo sul funzionamento delle reti di sanificazione e depurazione perché non si disintegrano completamente. Gettandone nel WC intasano gli scarichi e quando finiscono in mare rimangono impigliate nelle reti da pesca, creando matasse giganti e aumentando il rischio di tracimazioni, soprattutto in caso di forti piogge.

0: Planet News.
1: Il Brasile registra un calo di più del 30% della deforestazione amazzonica rispetto all'anno precedente, secondo un rapporto che utilizza dati satellitari e intelligenza artificiale per monitorare l'ambiente. È una svolta positiva dopo anni di gravi perdite forestali, soprattutto nelle aree colpite da agricoltura intensiva, incendi e sfruttamento illegale. Sono stati rafforzati controlli e sanzioni, proteggendo territori indigeni e promuovendo la transizione ecologica.
2: Nonostante questo, milioni di ettari restano a rischio. Il risultato rappresenta un segnale di speranza per il clima globale, dato che il Brasile ospita il 60% dell'Amazzonia.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, new classics.
0: All'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è

0: Planet News.
1: Mentre gran parte del mondo affonda nella propria immondizia, la Svezia ha imparato a farne un tesoro, con meno dell'1% dei suoi rifiuti destinato alle discariche, contro una media globale che supera il 60%. La Svezia ha trasformato la gestione dei rifiuti in una delle sue punte di diamante in campo ambientale, con risultati talmente sorprendenti da spingerla da anni a importare rifiuti da altri paesi per tenere in funzione i propri impianti di riciclaggio e termovalorizzazione.
2: Nonostante i successi, il sistema svedese non è immune alle critiche. L'incenerimento, pur se tecnologicamente avanzato, non è la soluzione perfetta. Secondo molti esperti, rischia di disincentivare pratiche ancora più virtuose, come la riduzione alla fonte e il riutilizzo dei materiali. Inoltre, la dipendenza dall'importazione di rifiuti esteri potrebbe diventare un problema se altri paesi migliorassero la loro gestione interna e scegliessero di non esportare più.

0: Planet News.
1: In Florida un esperimento all'apparenza fantascientifico promette benefici concreti: il rilascio controllato di zanzare geneticamente modificate per contrastare la diffusione di malattie. La protagonista di questa iniziativa è una specie che rappresenta solo una piccola percentuale delle zanzare della regione, ma è responsabile di quasi tutte le infezioni trasmesse all'uomo.
2: Il traguardo più importante è la modifica genetica dei maschi della specie, che sono portatori di un gene autolimitante, progettato per uccidere le femmine della prole, lasciando sopravvivere soltanto i maschi. In questo modo, generazione dopo generazione, le zanzare femmine, quelle che dovrebbero trasmettere i virus, collesserebbero naturalmente senza l'uso di pesticidi.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il mare, con la sua vastità e bellezza, rappresenta uno degli ecosistemi più importanti e delicati del nostro pianeta. Purtroppo il futuro è minacciato da azioni irresponsabili e illegali che portano alla distruzione della sua preziosa biodiversità. Il WWF da sempre in prima linea nella lotta contro i crimini di natura e di bracconaggio marino, ma la consapevolezza e l'impegno di ciascuno di noi sono importantissimi per preservare i tesori del mare.
2: Tra le principali minacce alla biodiversità marina, la pesca illegale e il sovrasfruttamento degli stock ittici. Nel Mediterraneo, ad esempio, che ospita una straordinaria varietà di specie marine in uno spazio limitato, e molte specie essenziali sono a rischio, come squali e razze. Il fenomeno del bracconaggio marino è un crimine contro la natura che impoverisce gli ecosistemi marini, mette a rischio numerose specie. Pesce spada sottotaglia, datteri, bianchetti, squali e razze, protetti, ricci di mare, sono solo alcune delle specie che finiscono sulle tavole degli italiani e che purtroppo spesso derivano da attività illegali e dannose per l'ambiente marino.

0: Planet News.
1: Un'alleanza tra le città dell'acqua per accompagnare la rivoluzione verde in atto per tutelare il futuro del pianeta. La dichiarazione di intenti Blue Deal è stata siglata nella seconda giornata del Venice Climate Week come sollecito per i territori italiani e l'Unione Europea ad implementare pratiche e programmi che incoraggino nuove tecnologie, infrastrutture, imprese e occupazioni necessarie per adattarsi a una idrosfera imprevedibile.
2: L'acqua non deve essere più vista come un elemento che divide le terre emerse, ma qualcosa che invece unisce ogni angolo del pianeta, e l'alleanza delle città d'acqua è proprio un invito alle principali 10.000 città del mondo a non essere riconosciuti soltanto per la terra, ma proprio anche per l'acqua.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo.

questi grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Sempre più studi scientifici confermano che l'empatia non è esclusiva degli esseri umani, ma condivisa da molte specie di mammiferi. Comportamenti empatici sono stati osservati in primati come i macachi rhesus, che già in un esperimento del 1964 rinunciarono al cibo pur di non causare dolore a un compagno. Anche nel mondo marino, come nel caso di una balena megattera che salvò una foca dall'attacco delle orche, si manifestano gesti altruisti inaspettati. E altri esempi includono grandi felini come le leonesse e i leopardi che hanno consolato cuccioli di babbuino dopo averne ucciso la madre. La scienza evolutiva suggerisce che l'empatia favorisce la sopravvivenza, specialmente fra animali sociali, dove la cura degli altri è fondamentale per il gruppo. Anche piccoli animali, come i topi di campo, mostrano comportamenti di consolazione. Riconoscere l'empatia animale potrebbe cambiare il nostro approccio verso gli altri esseri viventi.

0: Planet News.
1: Un nuovo studio guidato dalla San Diego Zoo Wildlife Alliance apre uno spiraglio di speranza per il salvataggio del rampichino del miele, un uccello simbolo delle Hawaii. Di circa 60 specie originarie ne restano solo 17 minacciate dalla malaria aviaria trasmessa da zanzare non autoctone che si sono spinte in quota a causa del riscaldamento globale. Particolarmente critiche le condizioni sull'isola di Kauai, dove due specie endemiche, l'Aikiki e la Keke, sono quasi scomparse. I primi sono estinti in natura e sopravvivono solo in cattività. Meno di 100 esemplari invece di acheche resistono in libertà. Lo studio genomico su queste specie insieme al già estinto Pauli ha rilevato una discreta diversità genetica ma anche segnali di consanguineità che riducono fertilità e sopravvivenza. Tuttavia, grazie a queste analisi è possibile migliorare la gestione produttiva e riproduttiva. Se i progetti per controllare le zanzare avranno successo, il recupero della specie potrebbe ancora essere possibile.
2: Radio Monte Carlo.
3: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
4: Radio Monte Carlo, great artists.

0: Planet News.
1: A inizio luglio 2025 il Brasile ha approvato una legge storica che vieta la sperimentazione animale a fini cosmetici. Dopo oltre 10 anni di battaglie, mobilitazioni e oltre 1,6 milioni di firme, il paese dice stop ai test su animali vertebrati per cosmetici, profumi e prodotti per l'igiene. Vietata anche la vendita di prodotti o ingredienti testati su animali, salvo eccezioni internazionali. In tali casi le aziende non potranno dichiararsi cruelty free. Il Brasile diventa così il 45esimo paese al mondo a introdurre questo divieto, affiancandosi a Cile, Messico, Colombia e altri. L'Anvisa, l'agenzia sanitaria brasiliana, avrà 2 anni per adottare metodi alternativi come colture cellulari e biostampa 3D. Una svolta etica, scientifica e culturale che segna un nuovo standard per l'industria cosmetica, promuovendo un mercato più sostenibile e rispettoso degli animali.

0: Planet News.
1: Una spedizione scientifica internazionale ha esplorato per 35 giorni le remote isole South Sandwich nel Sud Atlantico, scoprendo giardini di corallo, nuove bocche idrotermali e numerose specie marine potenzialmente sconosciute. La missione ha documentato un ambiente oceanico estremo e ricchissimo di biodiversità. Le bocche idrotermali, tra le più superficiali mai osservate nella regione, erano popolate da organismi che vivono grazie alla chemiosintesi. Sono stati trovati anche uova di snail fish, pesci rari e nuovi cetrioli di mare. Con una spedizione che ha affrontato condizioni meteo proibitive tra onde alte, terremoti sottomarini e iceberg, i dati raccolti saranno analizzati nei prossimi mesi per verificare quante specie siano effettivamente nuove, un passo importante per conoscere la vita nei fondali più remoti e inaccessibili del pianeta.

0: sono le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: La Blue Marlin è la prima nave cargo fluviale al mondo alimentata direttamente dall'energia solare. Realizzata nei Paesi Bassi, monta 192 pannelli fotovoltaici sul ponte e naviga i canali tedeschi riducendo consumi, emissioni e rumore. L'energia solare non alimenta solo i sistemi di bordo, ma anche il motore elettrico, permettendo alla nave di viaggiare in alcuni tratti senza usare carburante. Il sistema integra batterie e gestione intelligente dell'energia, con la possibilità di spegnere uno dei quattro generatori diesel. La Blue Marlin segna una svolta verso una navigazione fluviale ancora più sostenibile. Il progetto dimostra che la decarbonizzazione del trasporto merci è possibile ed è già in corso. Se estesa su larga scala, questa tecnologia potrebbe rivoluzionare la logistica fluviale in Europa. Radio

0: Planet News.
1: Durante una sfida tecnologica e creativa di 72 ore organizzata dalla Fondazione ITS Academy Green Tech di Pinerolo, 140 studenti fra i 18 e i 21 anni hanno mappato 1.350.000 metri quadrati del Forte San Carlo utilizzando droni, laser, scanner e bindelle metriche. Il risultato è stato un modello 3D dettagliato fondamentale per futuri progetti di riqualificazione. Oltre alla mappatura, i team hanno sviluppato proposte innovative per il recupero della fortezza, rifacimento del sistema fognario, impianti per energie rinnovabili come l'idroelettrico e interventi architettonici. A vincere sono stati due gruppi che hanno immaginato il futuro del forte puntando sul turismo sportivo con percorsi per bici elettriche, sentieri trekking e palestre indoor e outdoor. L'iniziativa ha unito tecnologia, sostenibilità e creatività offrendo ai ragazzi un'esperienza formativa concreta e al territorio nuove visioni di valorizzazione. Radio Monte Carlo.
2: Quando ti assale una frenetica voglia di scatenarti,
3: c'è solo una cosa da fare:
2: ballare!

0: la Dancing Web Radio della rete.
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che hanno fatto ballare tutti.
0: RMC Party. Un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

piangere arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

0: piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Monte Carlo Planet.

0: Planet News.
1: Nel panorama affollato dell'innovazione aerospaziale, Flowfleet si distingue come una delle realtà più promettenti e ambiziose nate in Italia. Fondata da un gruppo di ingegneri e imprenditori che si sono formati tra il Politecnico di Milano e la Bocconi, la startup ha scelto un mezzo non convenzionale per affrontare le sfide del monitoraggio ambientale, il dirigibile.
2: I velivoli Flowfleet sono del tutto autonomi, alimentati da energia elettrica e solare e capaci di volare senza sosta per interi giorni, raccogliendo dati ambientali con una precisione superiore a 10 volte i droni o gli aerei tradizionali. La flotta ad emissione zero sarà una vera rivoluzione nel modo in cui osserviamo e proteggiamo il pianeta.

0: rimani.
1: Planet News.
2: In Spagna è stato inaugurato il più grande parco solare galleggiante d'Europa, che copre 45 ettari di superficie acquatica. Questa tecnologia permette di produrre energia pulita per 15.000 case senza occupare terreni agricoli, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2. I parchi solari galleggianti rappresentano una soluzione sostenibile e innovativa per la transizione energetica. Oltre a proteggere l'ambiente, creano nuovi posti di lavoro e possono essere adottati in molte altre regioni per favorire la lotta al cambiamento climatico.
1: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio.

0: Radio Monte Carlo, Planet.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Planet News.
1: In Italia è partito un progetto di riforestazione urbana che punta a piantare 10.000 alberi entro la fine dell'anno. L'obiettivo è migliorare la qualità dell'aria e creare nuovi spazi verdi nelle città, contribuendo a combattere l'inquinamento e gli effetti del cambiamento climatico. Gli alberi aiutano, lo ricordiamo, a ridurre la CO2, abbassano la temperatura estiva e migliorano il benessere dei cittadini. Il progetto coinvolge scuole, associazioni, cittadini, promuovendo la partecipazione attiva della comunità. Oltre a benefici ambientali, gli spazi verdi favoriscono la biodiversità e il benessere psicologico, rendendo le città più sostenibili e vivibili.

0: primo soccorso urbano agli uccelli feriti, rendendo la cura accessibile anche a chi non ha competenze veterinarie. Il cuore dell'iniziativa è una stecca biodegradabile, realizzata con materiali naturali come guscio d'uovo, agar e amido di patate, pensate per immobilizzare delicatamente ali o zampe danneggiate.
1: Esistono tre versioni colorate della stecca: giallo, verde e rosso, ognuna corrispondente ad un diverso livello di gravità dell'infortunio, facilitando così l'intervento anche da parte di non esperti. Ogni kit include un QR code con guida illustrata per l'applicazione corretta. Bird Aid è più semplice di uno strumento, rappresenta un invito a prendersi cura della biodiversità urbana.
2: RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
3: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti, il bollettino del mare, le segnalazioni della guardia costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
2: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Planet News.
2: In Germania è stato inaugurato un impianto di riciclo innovativo che trasforma rifiuti plastici in materiali per la costruzione di strade. Questo sistema permette di ridurre significativamente l'uso di plastica vergine e di diminuire l'accumulo di rifiuti nelle discariche e negli oceani. L'iniziativa, sostenuta da enti pubblici e privati, offre una soluzione sostenibile per la gestione dei rifiuti, creando anche nuovi posti di lavoro nel settore dell'economia circolare. L'obiettivo è diffondere questa tecnologia in altre nazioni per promuovere un futuro più green e responsabile. Radio.

0: Planet News.
1: In Italia le comunità montane ospitano circa 3 milioni di persone tra Alpi, Appennini, Sicilia e Sardegna. E nonostante lo spopolamento e il cambiamento climatico, ci sono segnali positivi di ripresa grazie ad iniziative come quello della Green Community, che promuove progetti di sostenibilità ambientale e innovazioni. Sono tante le regioni che hanno aderito, dall'Abruzzo alle zone intorno al Pollino e nel Lazio.
2: Questi progetti creano nuove opportunità, ma non bastano da soli a fermare lo spopolamento, che resta una sfida complessa legata anche a fattori demografici e sociali. Per invertire la tendenza è fondamentale offrire lavoro, servizi essenziali e infrastrutture moderne, soprattutto legate alla connettività digitale. Solo così chi vive in montagna potrà trovare motivi concreti per restare o tornare, sostenendo la rinascita dei territori montani, che da sempre rappresentano un patrimonio naturale e culturale fondamentale per il paese.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: Yeah, it's Monte Carlo Night Club.
3: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club,
4: ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo. Nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Entro il 2100 le foreste europee cambieranno radicalmente a causa del clima, lo dice uno studio internazionale, soprattutto per l'aumento di estati calde e secche. Il 70% degli alberi sarà esposto a climi molto diversi da quelli attuali. Il rischio di estinzione è elevato, come sta accadendo all'abete rosso in Germania.
2: Ad essere a rischio ecosistemi globali come taiga e Amazzonia per le loro temperature estreme, si andrebbe incontro ad un sicuro collasso ecologico con un conseguente aumento di emissioni di carbonio. Per questo è necessario promuovere migrazioni assistite della specie e tutelare ancora di più le zone climaticamente più stabili.

0: Planet News.
1: Barcellona ha messo in servizio il primo autobus alimentato con biometano ricavato dalle acque reflue, riducendo dell'80% le emissioni di CO2 rispetto ai normali mezzi a metano. Il progetto è chiamato Nimbus e per ottenere il biometano si utilizza anche idrogeno da fonti rinnovabili.
2: La missione è riuscire ad alimentare fino a 300 autobus con questo carburante sostenibile, peraltro assicurando una vita più lunga agli stessi veicoli, soprattutto nei lunghi percorsi dove quelli elettrici hanno più limiti. Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo.

Planet News. Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.

0: Planet News. Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Running Radio, la digital radio che ti dà il pieno di carica con la musica giusta per sfruttare tutta la tua energia. Puoi andare in qualsiasi direzione, correndo lento, veloce o controvento.
1: Con Running Radio avrai la musica perfetta per scoprire nuovi luoghi, usando solo la forza dei tuoi piedi e del coraggio dei tuoi polmoni.
0: Running Radio, un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: was just like a song when we were young.
1: Planet News.
2: La conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani ha fatto significativi progressi verso la ratifica del Trattato Globale sugli oceani, strumento giuridico per creare aree protette in acque internazionali e raggiungere così l'obiettivo di proteggere il 30% degli oceani del mondo entro la fine del decennio.
3: Il trattato è già stato ratificato da più di 50 paesi nell'Unione Europea, mancano soltanto 10 ok per farlo entrare in vigore e noi siamo tra quelli che non lo hanno ancora convalidato. C'è anche nel nostro paese, proprio in questo periodo, la Arctic Sunrise di Greenpeace, la nave, che arriverà a Venezia a fine giugno con altre tappe nel Mediterraneo proprio per sensibilizzare su questo problema.

0: Planet News.
1: Decine di persone hanno partecipato ad un funerale simbolico sul ghiacciaio Yala in Nepal per denunciare la sua rapida scomparsa causata proprio dal cambiamento climatico. Situato nella valle di Langtang, il ghiacciaio ha perso tantissimo, il 66% della superficie, e potrebbe scomparire entro il 2040.
2: Durante la cerimonia alcuni monaci buddisti hanno officiato un rito e sono state installate targhe commemorative. Secondo gli esperti, lo Yala è tra i ghiacciai nepalesi che si sciolgono più velocemente, fenomeno che riguarda l'intera regione, fonte d'acqua per quasi 2 miliardi di persone. Lo scioglimento accelera disastri naturali e minaccia l'equilibrio delle comunità locali.

0: Planet News.
1: Avviato il progetto della prima biblioteca della biodiversità italiana, una piattaforma multimediale interattiva che si configura come un archivio dinamico di conoscenze, risorse e dati relativi alla biodiversità del paese. La piattaforma renderà disponibili contenuti scientifici, tra cui informazioni sui siti della biodiversità e sullo stato delle azioni di conservazione e valorizzazione sul territorio nazionale. Dati, ricerche, studi sul tema, secondo i principi dell'accesso aperto alla ricerca. Saranno accessibili informazioni di carattere giuridico a partire dalla rinnovata formulazione dell'articolo 9 della Costituzione italiana, che introduce i concetti di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, e informazioni di carattere storico-culturale. Di particolare rilievo l'integrazione di mappe interattive che consentiranno un'interazione con gli utenti attraverso la possibilità di segnalare punti di localizzazione di percorsi di biodiversità, evidenziando le specie a maggior rischio, la presenza di musei e biblioteche, nonché i luoghi del cuore dei cittadini. Radio Monte Carlo.
2: Viaggio a volo radente da Ushuaia verso nord sul verde smeraldo della foresta amazzonica e poi sulla East Coast americana, fino ai ghiacci della Groenlandia e poi a quelli del Polo Nord e ancora le steppe della Russia, il verde dell'India e poi il blu sconfinato dell'Oceano Indiano fino al bianco infinito dell'Antartide e poi di nuovo Ushuaia. Viaggio attraverso la musica e il tempo senza confini.
0: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.